0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: diffusione fluorica. Ora esatta.
1: Sono le 3:06.
2: Benvenuto weekend.
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15 in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione Follonica.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

è cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una

cercata dentro un figlio che poi non ho avuto. E gli ho capito che per te sono uno sconosciuto, che ti ho data per scontato troppo spesso. Ora ti scambierei col mio

0: lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 4 e 45 minuti.
1: Lascia fuori l'umore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su

cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica.

cercata dentro un figlio che poi non ho avuto. E gli ho capito che per te sono uno sconosciuto, che ti ho data per scontato troppo spesso. Ora ti scambierei con

0: lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19:30 alle 21:00

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: Sono le 5 e 39 minuti.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

Pensate che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Soulful House, l'aperitivo in musica.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15 in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

Mille guai, dovevi starmi lontano. Mamma ha risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Sono le 6:29 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, potrebbero arrivare notizie o contatti inaspettati, come una telefonata o un invito, che vi porteranno un sorriso. Chi sta cercando casa o desidera cambiare ambiente potrebbe sfruttare il tempo libero per fare qualche esplorazione e raccogliere nuove idee. Toro, cercate di dosare le forze, perché i prossimi giorni richiederanno impegno e spirito di adattamento. Oggi invece lasciate spazio alle emozioni autentiche e dedicatevi alle persone che vi fanno stare bene. Gemelli, avrete l'opportunità oggi di liberarvi da rapporti o situazioni che non vi portano più nulla di positivo, scegliendo di dare più spazio a ciò che vi fa stare bene. Un'attività manuale o creativa sarà utile per scaricare tensioni e ritrovare concentrazione. Cancro. La giornata sarà utile per ritrovare tranquillità e magari trascorrere momenti preziosi con i familiari o ricevere un contatto da persone lontane che non sentivate da un po'. Anche chi lavora riuscirà a gestire tutto con un approccio più sereno. Leone, state costruendo passo dopo passo la base di progetti importanti e anche se i risultati non sono immediati, presto vedrete i frutti dei vostri sforzi. In amore non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Nuove conoscenze potrebbero rivelarsi molto più interessanti di quello che pensate. Vergine, da tempo state pensando a come pianificare meglio il vostro futuro, ma oggi sarebbe utile anche imparare a vivere di più il presente. Non rimandate continuamente i vostri desideri per paura di sbagliare. Ogni esperienza porta insegnamenti preziosi. Bilancia, la giornata sarà ideale per attività fisiche o pratiche capaci di aiutarvi a scaricare le tensioni accumulate. Chi conduce una vita troppo sedentaria potrebbe iniziare a valutare un cambiamento che comporti più movimento fisico. Scorpione, la giornata porta con sé vitalità, determinazione e voglia di mettersi in gioco. Sarà anche un'occasione per rivedere i conti e organizzare meglio le attività che vi attendono. L'amore si rivelerà intenso e passionale e per i single potrebbero nascere nuove amicizie. Sagittario, ottimi spunti creativi vi spingeranno a vivere un rapporto movimentato e piacevole. Anche i cuori solitari troveranno buone compagnie. In ambito professionale, se prenderete con le buone le vostre mansioni, sarete capaci di raggiungere discreti risultati. Capricorno, al lavoro potreste mettere sul piatto mansioni di primo livello, che potrebbero fare la differenza. In amore la vostra vivacità potrebbe coinvolgere positivamente l'altra persona, aprendo il rapporto anche a momenti interessanti da condividere. Acquario, chi è single è pronto finalmente a riaprire il cuore. E allora uscite e conoscete persone nuove. Nel lavoro idee audaci possono fare la differenza con le vostre mansioni. Pesci, non avrete sempre buone sensazioni dalla vostra storia d'amore e potrebbero essere necessari dei chiarimenti. E allora apritevi a un dialogo sincero. Nel lavoro nuove collaborazioni potrebbero portare a qualcosa di più. Oggi vi saluto con le parole di Ovidio. Gettate sempre il vostro amo. Nello stagno in cui meno ve lo aspettate, troverete un pesce.

10:15 su Radiodiffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radiodiffusione Follonica. Vi aspetto.

muovo sul tappeto in casa con i piedi nudi. L'oceano mi bagna la stanza, faccio il monk e i luffi. Cos'è questa good vibe se non la studi? Come speri che volerai se poi non ti butti? Mi

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: poti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
0: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vuoi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, potrebbero arrivare notizie o contatti inaspettati, come una telefonata o un invito, che vi porteranno un sorriso. Chi sta cercando casa o desidera cambiare ambiente potrebbe sfruttare il tempo libero per fare qualche esplorazione e raccogliere nuove idee. Toro, cercate di dosare le forze, perché i prossimi giorni richiederanno impegno e spirito di adattamento. Oggi invece lasciate spazio alle emozioni autentiche e dedicatevi alle persone che vi fanno stare bene. Gemelli, avrete l'opportunità oggi di liberarvi da rapporti o situazioni che non vi portano più nulla di positivo, scegliendo di dare più spazio a ciò che vi fa stare bene. Un'attività manuale o creativa sarà utile per scaricare tensioni e ritrovare concentrazione. Cancro, la giornata sarà utile per ritrovare tranquillità e magari trascorrere momenti preziosi con i familiari o ricevere un contatto da persone lontane che non sentivate da un po'. Anche chi lavora riuscirà a gestire tutto con un approccio più sereno. Leone, state costruendo passo dopo passo la base di progetti importanti e anche se i risultati non sono immediati, presto vedrete i frutti dei vostri sforzi. In amore non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Nuove conoscenze potrebbero rivelarsi molto più interessanti di quello che pensate. Vergine,

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, potrebbero arrivare notizie o contatti inaspettati, come una telefonata o un invito, che vi porteranno un sorriso. Chi sta cercando casa o desidera cambiare ambiente potrebbe sfruttare il tempo libero per fare qualche esplorazione e raccogliere nuove idee. Toro, cercate di dosare le forze, perché i prossimi giorni richiederanno impegno e spirito di adattamento. Oggi invece lasciate spazio alle emozioni autentiche e dedicatevi alle persone che vi fanno stare bene. Gemelli, avrete l'opportunità oggi di liberarvi da rapporti o situazioni che non vi portano più nulla di positivo, scegliendo di dare più spazio a ciò che vi fa stare bene. Un'attività manuale o creativa sarà utile per scaricare tensioni e ritrovare concentrazione. Cancro. La giornata sarà utile per ritrovare tranquillità e magari trascorrere momenti preziosi con i familiari o ricevere un contatto da persone lontane che non sentivate da un po'. Anche chi lavora riuscirà a gestire tutto con un approccio più sereno. Leone, state costruendo passo dopo passo la base di progetti importanti e anche se i risultati non sono immediati, presto vedrete i frutti dei vostri sforzi. In amore non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Nuove conoscenze potrebbero rivelarsi molto più interessanti di quello che pensate. Vergine, da tempo state pensando a come pianificare meglio il vostro futuro, ma oggi sarebbe utile anche imparare a vivere di più il presente. Non rimandate continuamente i vostri desideri per paura di sbagliare. Ogni esperienza porta insegnamenti preziosi. Bilancia, la giornata sarà ideale per attività fisiche o pratiche capaci di aiutarvi a scaricare le tensioni accumulate. Chi conduce una vita troppo sedentaria potrebbe iniziare a valutare un cambiamento che comporti più movimento fisico. Scorpione, la giornata porta con sé vitalità, determinazione e voglia di mettersi in gioco. Sarà anche un'occasione per rivedere i conti e organizzare meglio le attività che vi attendono. L'amore si rivelerà intenso e passionale e per i single potrebbero nascere nuove amicizie. Sagittario, ottimi spunti creativi vi spingeranno a vivere un rapporto movimentato e piacevole. Anche i cuori solitari troveranno buone compagnie. In ambito professionale, se prenderete con le buone le vostre mansioni, sarete capaci di raggiungere discreti risultati. Capricorno, al lavoro potreste mettere sul piatto mansioni di primo livello, che potrebbero fare la differenza. In amore la vostra vivacità potrebbe coinvolgere positivamente l'altra persona, aprendo il rapporto anche a momenti interessanti da condividere. Acquario, chi è single è pronto finalmente a riaprire il cuore. E allora uscite e conoscete persone nuove. Nel lavoro idee audaci possono fare la differenza con le vostre mansioni. Pesci, non avrete sempre buone sensazioni dalla vostra storia d'amore e potrebbero essere necessari dei chiarimenti. E allora apritevi a un dialogo sincero. Nel lavoro nuove collaborazioni potrebbero portare a qualcosa di più. Oggi vi saluto con le parole di Ovidio. Gettate sempre il vostro amo. Nello stagno in cui meno ve lo aspettate, troverete un pesce. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente. Familiari delle vittime del 7 ottobre di 3 anni fa hanno osservato questa mattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele, presi d'assalto da Hamas durante l'attacco più letale mai avvenuto nel paese. Nel sito del festival musicale Nova, i familiari delle 378 vittime hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati dai ritratti di chi non ce l'ha fatta. Gli studenti protestano ancora in Francia, diversi cortei e le manifestazioni che hanno toccato tutto il paese. Il più importante è Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Almeno 256.000 le persone che hanno manifestato, secondo gli interni, 450.000 per i sindacati. Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto. Krista Pike, la donna sopravvissuta la scorsa settimana a un'esecuzione in Tennessee, è cosciente, parla e riceve cure mediche. Lo hanno annunciato i suoi avvocati, definendo lo sviluppo senza precedenti. In una nota, i legali hanno riferito che Pike resta manettata e con le caviglie incatenate, nonostante abbia riportato gravi lesioni. Salim El Koudri, il 31enne che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro Modena, ha tentato il suicidio in carcere ingerendo alcuni farmaci. Portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Solo pochi giorni fa era comparso in tribunale, dove dovrà rispondere del reato di strage. Calcio. Leo Messi ha detto addio alla nazionale argentina in un trionfo tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo per Otamendi e poi per Nico Paz, prima della sua firma su calcio di rigore nel 3-0 con cui l'Argentina ha battuto il Benin. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 3 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Bio 1-11 e Firenze in Pruneta verso Roma. In A11 coda per viabilità esterna che non riceve tra Bio 1-11 Firenze Nord e Firenze Peretola, e tra Pistoia e il bivio con la 1, il tutto in direzione Firenze. Stessa situazione in FIPD tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Verso Pisa rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est, troviamo inoltre coda in uscita a Pisa Nord-Est per chi proviene da SGC Firenze Livorno. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, sabato 10 ottobre possibili disagi per i tram delle linee T1 e T2 per sciopero aziendale di 24 ore, fasce garantite dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 17 alle 20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

La Speak Slot Machine si è fermata su di me. Buona giornata da Alberto Serpi. Voglio parlarvi della storia del colore rosa. C'è un perché sta così bene agli uomini. Per molti il rosa è considerato un colore femminile, ma la storia racconta tutt'altro. Per secoli, infatti, il rosa è stato associato agli uomini. Nelle corti europee del Settecento era simbolo di eleganza, mentre fino ai primi del Novecento veniva spesso usato per vestire i bambini maschi perché considerato una variante del rosso, colore legato alla forza e al coraggio. Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale il marketing invertì questa associazione, attribuendo il rosa alle bambine e l'azzurro ai bambini. Oggi però questa distinzione è sempre più superata. Celebrità come Harry Styles e Ryan Gosling hanno riportato il rosa nel guardaroba maschile, trasformandolo in un simbolo di sicurezza, stile e libertà di espressione. Una dimostrazione che i colori, in fondo, non hanno genere. Vi saluto, vi lascio con la musica di Radio Diffusione Follonica e vi do appuntamento ad un'altra edizione della Speak Slot Machine. Ciao a tutti da Alberto Serpi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Buongiorno e grazie a Speaker Slot Machine per avermi scelto anche questa mattina. Voglio parlarvi, tra le tante curiosità, del primo telefono cellulare della storia, ovvero del Motorola DynaTAC 8000X, inventato dall'ingegnere Martin Cooper della Motorola nel lontano 1973 e messo in vendita poi nel 1983. Aveva delle caratteristiche molto particolari questo telefono. Pesava circa 800 grammi, alto circa 25 cm per via della forma e del peso, fu soprannominato Brick Phone, ovvero il telefono mattone. Aveva una batteria che offriva appena 30 minuti di autonomia in conservazione e richiedeva circa 10 ore per una ricarica completa. Il suo costo all'epoca era di $3,995, appunto nel momento in cui fu commercializzato. È tutto per questo appuntamento di Speaker Slot Machine. Vi lascio con la musica di RDF Web Radio. Ci risentiamo alla prossima edizione. Grazie a tutti quanti per l'ascolto.
2: Speaker Slot Machine.
3: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Riderai, una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

Buongiorno, sono Stefania Faggetti e oggi la speaker slot machine ha scelto me. I fatti strani e le curiosità nell'ambito delle lingue sono tante. Se in alcune lingue esistono molte parole diverse per indicare il colore bianco, così alle Hawaii ci sono 200 parole per dire pioggia. Ma l'alfabeto più difficile al mondo è il cinese mandarino, che è fatto di simboli e per fare conversazione bisogna conoscerne almeno 3.000. E poi esistono 4 diversi tipi di intonazione per distinguere le parole che hanno lo stesso suono. E un'altra difficoltà dipende dalla propria lingua madre. Auguri a chi si avventura in questo studio. Buon ascolto con Radio Diffusione Follonica.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Sono le 9:42.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

Ciao a tutti da Stefano Donnini e dalla Speaker Slot Machine. Quest'oggi prendiamo un volo e andiamo a mangiare il cibo insipido. Quasi tutti ci siamo lamentati almeno una volta del cibo servito ad alta quota, definendolo insipido, troppo salato o privo di gusto. La colpa però non è quasi mai degli chef e delle compagnie aeree, ma della biologia del nostro stesso corpo quando si trova in volo. Quando l'aereo raggiunge la quota di crociera, la combinazione di due fattori altera completamente la nostra percezione sensoriale: la bassa umidità della cabina e la pressione atmosferica ridotta. A 10.000 metri di altezza l'aria all'interno dell'aereo è più secca di quella di molti deserti, con un tasso di umidità che scende spesso sotto il 12%. Questa secchezza disidrata rapidamente le nostre mucose nasali, poiché l'80% di ciò che percepiamo come sapore dipende in realtà dall'olfatto. La nostra capacità di gustare i cibi crolla drasticamente. I test scientifici dimostrano che in volo la percezione della sapidità e della dolcezza si riduce tra il 20 e il 30%. In pratica è come avere un forte raffreddore per tutta la durata del viaggio. C'è però un'eccezione affascinante: il gusto umami, ovvero quel sapore profondo e saporito tipico del pomodoro, dei formaggi stagionati e dei funghi. L'umami non solo resiste ad alta quota, ma viene persino esaltato dal rumore di fondo dei motori. È esattamente per questo motivo che il succo di pomodoro e il cocktail Bloody Mary sono tra le più bevande più ordinate e apprezzate in aereo, anche da chi non le berrebbe mai a terra. Quindi torniamo a terra, torniamo ad ascoltare Radio Diffusione Follonica, e un saluto a tutti voi da Stefano Donnini.

Buongiorno da Stefania Faggetti e dalla speaker Slot Machine che oggi ha scelto me. Parliamo di ritrovamenti sorprendenti. Milwaukee, un proprietario immobiliare stava sgomberando l'appartamento di un inquilino appena sfrattato quando ha trovato un quadro abbandonato. Portato da un antiquario, si è scoperto essere un originale di Picasso del valore di 50 milioni di dollari. In Belgio, invece, alcuni operai edili stavano scavando una nuova linea fognaria sotto un vecchio palazzo. Quando hanno abbattuto una parete della cantina, scoprono lingotti e monete d'oro per un valore di 10 milioni di dollari. Inizialmente avevano pensato fossero semplici riproduzioni, ma in realtà era tutto vero. Buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.

0: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Un giorno dalla redazione. Medio Oriente, i familiari delle vittime del 7 ottobre 2023 hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele, presi d'assalto da Hamas durante l'attacco più letale mai avvenuto nel paese. Nel sito del festival musicale Nova, i familiari delle 378 vittime hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati da ritratti di chi non ce l'ha fatta. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per far luce sulla morte di una ricercatrice impegnata in un istituto antipeste di Irkutsk in Siberia e sulle successive misure di quarantena. Secondo il Wall Street Journal, Washington ha inviato a Mosca una nota ufficiale chiedendo maggiore trasparenza sull'accaduto. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, quasi 500.000 di persone in piazza. Macron convoca il governo, sospese lezioni nei licei fino a venerdì. Oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier. Per una settimana in Vaticano si tiene un summit sulla famiglia voluto da Papa Leone a 10 anni dalla Moris Laetitia, cioè dall'esortazione apostolica di Bergoglio che suscitò anche le proteste di alcuni cardinali conservatori, in particolare per la decisione di aprire alla comunione divorziati e sposati. Come anticipato dal Vaticano, i partecipanti sono 187 in tutto. L'Argentina ha dato un commovente addio a Leo Messi, che ha giocato la sua ultima partita con la nazionale in un amichevole contro il Benin che si è disputata a Buenos Aires. La selezione si è imposta 3-0 con Messi ancora protagonista, 2 assist, 1 gol sul rigore per lui. È tutto, a più tardi.
0: Il meteo.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania in estensione più attenuata verso sud-est. Nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna. Temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.

0: Shaker Slot Machine.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Oggi la speaker slot machine ha scelto me. Sono Stefania Paggetti e parliamo di tradizioni. Le tradizioni che possono essere adottate dagli sposi per conferire al grande giorno e agli attimi che lo precedono sono davvero moltissime e con gusti personali. In Germania, poco prima del matrimonio, famiglia e amici degli sposi si incontrano a casa della coppia, ma non per una cena, bensì per rompere tutti insieme piatti e bicchieri. Dopo tocca alla coppia pulire la stanza. Questa strana tradizione è il simbolo della fatica comune e della capacità di sacrificio che serve per far funzionare un matrimonio. Con questo vi auguro buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di Radiodiffusione Follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Buongiorno, sono Stefania Faggetti e oggi la speaker slot machine ha scelto me. I fatti strani e le curiosità nell'ambito delle lingue sono tante. Se in alcune lingue esistono molte parole diverse per indicare il colore bianco, così alle Hawaii ci sono 200 parole per dire pioggia. Ma l'alfabeto più difficile al mondo è il cinese mandarino, che è fatto di simboli e per fare conversazione bisogna conoscerne almeno 3.000. E poi esistono 4 diversi tipi di intonazione per distinguere le parole che hanno lo stesso suono. E un'altra difficoltà dipende dalla propria lingua madre. Auguri a chi si avventura in questo studio. Buon ascolto con Radio Diffusione Follonica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10 e 24 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: speaker, slot machine.
1: Tante notizie e curiosità con la nostra rubrica della Speaker Slot Machine. Buongiorno, io sono Alberto Serpi e in questa edizione voglio parlarvi di un oggetto vintage, il gettone telefonico. Negli anni 80 il gettone telefonico non era una moneta vera e propria, ma nella vita di tutti i giorni si comportava proprio così. In molti bar, tabaccherie ed edicole finiva nel resto al posto delle lire, perché tutti sapevano che prima o poi sarebbe servito per una telefonata. Il punto era questo: la cabina SIP non era un vezzo, per tanti era il modo più rapido per chiamare casa quando eri fuori, ed il gettone aveva un valore d'uso immediato riconosciuto da tutti. Così, un pezzo nato per una cabina diventò una specie di moneta informale, non perché lo decidesse lo Stato, ma perché era utile e passava di mano in mano, senza discussioni. Nel 1980 valeva 100 lire, nel 1984 arrivò a 200, abbastanza da sembrare poca cosa, abbastanza da farsi spazio ovunque. La fine della sua storia arrivò con il progresso tecnologico. Dal 1987 iniziarono a diffondersi le schede telefoniche, che gradualmente sostituirono i gettoni. L'ultimo giorno in cui fu possibile utilizzare ufficialmente un gettone nelle cabine telefoniche italiane fu il 31 dicembre 2001. Da allora è diventato un oggetto da collezione e un simbolo nostalgico di un'epoca in cui, per telefonare lontano da casa, bastava avere in tasca qualche gettone e conoscere a memoria almeno un numero di telefono. E con questa sacrosanta verità vi do appuntamento ad un'altra edizione della Speaker Slot Machine e vi lascio adesso alla musica di RDF Web Radio. Ciao a tutti da Alberto Serpi.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Salve a tutti, la Speaker Slot Machine quest'oggi ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una cosa curiosa, il furto della Gioconda che creò il mito. Nel 1911 la Mona Lisa era un quadro famoso, ma non il fenomeno mondiale di adesso. A renderla leggendaria fu un furto, ebbene sì. Vincenzo Perugia, un imbianchino italiano che lavorava al Louvre, si nascose un venerdì sera in un armadio del museo. La domenica, a museo chiuso, staccò il quadro, lo avvolse nella giacca e uscì indisturbato in treno. La polizia sospettò persino di Pablo Picasso, pensate. Perugia custodì il quadro per ben 2 anni in una valigia sotto il letto a Parigi, prima di essere scoperto quando cercò di venderlo a un antiquario di Firenze. E dopo questa simpatica curiosità vi lascio in compagnia di Radio Diffusione Follonica. Alla prossima!
1: As we grew up, in our tradition, and it was dark, the Lord was our light.

0: Speaker Slot Machine.
1: Salve, sono Stefano Donnini e la Speaker Slot Machine mi ha scelto per parlarvi di un manoscritto che nessuno sa leggere. È stato conservato nella biblioteca dei libri rari dell'Università di Yale e si trova un piccolo volume del XV secolo che rappresenta il più grande enigma della crittografia mondiale, il manoscritto Voynich. Composto da circa 240 pagine in pergamena, il libro è scritto a mano in un alfabeto del tutto sconosciuto, composto da una trentina di caratteri distinti che non corrispondono a nessun sistema di scrittura noto sulla Terra. Ciò che ci rende il manoscritto ancora più inquietante e affascinante sono le sue illustrazioni dettagliate, dipinte a colori. Il testo infatti è suddiviso in sezioni apparentemente dedicate alla botanica, all'astronomia, alla biologia e alla farmacologia. La sezione botanica mostra centinaia di piante bizzarre e rigogliose che non corrispondono a nessuna specie vegetale esistente sulla Terra, mentre la sezione biologica ritrae figure femminili immerse in strane vasche o tubature collegate tra di loro tra fluidi sconosciuti. La datazione al radiocarbonio ha confermato con certezza che la pergamena risale a un periodo compreso tra il 1404 e il 1438. Nel corso dei secoli il libro è passato dal mano tra alchimisti, imperatori e collezionisti. Durante il Novecento i migliori decrittatori del mondo, compresi gli specialisti dell'intelligence americana che violarono i codici militari durante la Seconda Guerra Mondiale, hanno tentato di decifrare il testo, fallendo miseramente. Nonostante le molteplici teorie che lo considerano un manuale alchemico a lingua inventata, un testo di medicina arcaica o persino un complesso tuffarinascimentale, il Voynich rimane a tutt'oggi un libro perfettamente illeggibile. Ciao a tutti ancora e grazie dell'ascolto. Continuate a rimanere su Radio Diffusione Follonica. Ciao da Stefano Donnini.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, potrebbero arrivare notizie o contatti inaspettati, come una telefonata o un invito, che vi porteranno un sorriso. Chi sta cercando casa o desidera cambiare ambiente potrebbe sfruttare il tempo libero per fare qualche esplorazione e raccogliere nuove idee. Toro, cercate di dosare le forze, perché i prossimi giorni richiederanno impegno e spirito di adattamento. Oggi invece lasciate spazio alle emozioni autentiche e dedicatevi alle persone che vi fanno stare bene. Gemelli, avrete l'opportunità oggi di liberarvi da rapporti o situazioni che non vi portano più nulla di positivo, scegliendo di dare più spazio a ciò che vi fa stare bene. Un'attività manuale o creativa sarà utile per scaricare tensioni e ritrovare concentrazione. Cancro. La giornata sarà utile per ritrovare tranquillità e magari trascorrere momenti preziosi con i familiari o ricevere un contatto da persone lontane che non sentivate da un po'. Anche chi lavora riuscirà a gestire tutto con un approccio più sereno. Leone. State costruendo passo dopo passo la base di progetti importanti e anche se i risultati non sono immediati, presto vedrete i frutti dei vostri sforzi. In amore non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Nuove conoscenze potrebbero rivelarsi molto più interessanti di quello che pensate. Vergine, da tempo state pensando a come pianificare meglio il vostro futuro, ma oggi sarebbe utile anche imparare a vivere di più il presente. Non rimandate continuamente i vostri desideri per paura di sbagliare. Ogni esperienza porta insegnamenti preziosi. Bilancia. La giornata sarà ideale per attività fisiche o pratiche capaci di aiutarvi a scaricare le tensioni accumulate. Chi conduce una vita troppo sedentaria potrebbe iniziare a valutare un cambiamento che comporti più movimento fisico. Scorpione. La giornata porta con sé vitalità, determinazione e voglia di mettersi in gioco. Sarà anche un'occasione per rivedere i conti e organizzare meglio le attività che vi attendono. L'amore si rivelerà intenso e passionale e per i single potrebbero nascere nuove amicizie. Sagittario. Ottimi spunti creativi vi spingeranno a vivere un rapporto movimentato e piacevole. Anche i cuori solitari troveranno buone compagnie. In ambito professionale, se prenderete con le buone le vostre mansioni, sarete capaci di raggiungere discreti risultati. Capricorno. Al lavoro potreste mettere sul piatto mansioni di primo livello, che potrebbero fare la differenza. In amore la vostra vivacità potrebbe coinvolgere positivamente l'altra persona, aprendo il rapporto anche a momenti interessanti da condividere. Acquario. chi è single è pronto finalmente a riaprire il cuore. E allora uscite e conoscete persone nuove. Nel lavoro idee audaci possono fare la differenza con le vostre mansioni. Pesci, non avrete sempre buone sensazioni dalla vostra storia d'amore e potrebbero essere necessari dei chiarimenti. E allora apritevi a un dialogo sincero. Nel lavoro nuove collaborazioni potrebbero portare a qualcosa di più. Oggi vi saluto con le parole di Ovidio. Gettate sempre il vostro amo. Nello stagno in cui meno ve lo aspettate, troverete un pesce. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.

Eccoci arrivati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Buona giornata a tutti da parte di Alberto Serpi. In questa edizione voglio parlarvi di stazioni ferroviarie, che non sono soltanto luoghi di transito, ma sono spazi in cui architettura, storia e design convivono e riflettono l'evoluzione dei territori. Nate come infrastrutture al servizio della mobilità, nel tempo molte sono diventate elementi riconoscibili del contesto urbano, rappresentative di diverse epoche e approcci progettuali. Questi luoghi costituiscono un patrimonio diffuso che contribuisce a definire l'identità urbana e culturale del paese. Tra le stazioni più caratteristiche sicuramente c'è quella di Alassio, sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia. È stata inaugurata nel 1915 ed è frutto del progetto dell'ingegnere Achille Manfredini, che concepì lo spazio dedicato ai viaggiatori come una struttura su tre livelli dal forte gusto Liberty. E poi c'è la stazione Alta Velocità di Reggio Emilia, inaugurata nel 2013. È impossibile non notarla e merita sicuramente una visita, a prescindere dalla

0: necessità di prendere un treno. Caratterizzata da una struttura in vetro e acciaio lunga complessivamente 483 metri, è stata pensata dall'architetto Santiago Calatrava. Si ispira al concetto di onda, una forma scelta per trasmettere una sensazione di movimento. Molto carina è la stazione di Montecatini Monsummano, progettata dall'architetto Angelo Mazzoni. Risale al 1937 e voleva dotare la città di un'infrastruttura moderna in grado di accogliere i visitatori internazionali delle terme. Il linguaggio visivo è quello del razionalismo tecnico e di valenza monumentale, che sfocia in un'altissima torre dell'orologio a sezione pentagonale. Un'altra opera d'arte è la stazione di Taormina. La prima meraviglia è la sua posizione. Si affaccia sulla baia di Naxos. Non da meno è il suo linguaggio architettonico, che si ispira a forme del Medioevo siciliano e a quelle dello stile arabo-normanno. Il progetto risale alla seconda metà degli anni 20 ed è dell'architetto Roberto Narducci. Gli interni sono molto raffinati, con decorazioni policrome e stucchi ispirati ai soffitti dei grandi palazzi storici di Taormina. I pavimenti delle sale d'aspetto sono un mosaico naturale di marmo, mentre gli infissi e i lampadari mostrano una magistrale lavorazione artistica in ferro battuto. E poi, per ultima, c'è la stazione della nostra Follonica, inaugurata il 12 novembre del 1863. Dal punto di vista architettonico, l'elemento più caratteristico sono le pensiline in ghisa, che mostrano eleganti motivi decorativi riconducibili al gusto Liberty. Sono sostenute da colonne con capitelli corinzi e presentano decorazioni a conchiglia nella parte superiore. Ed è proprio qui che la stazione racconta qualcosa di tipicamente follonichese. La ghisa non è soltanto un elemento strutturale, ma diventa anche un elemento decorativo. Le pensiline sono infatti legate alla tradizione della fonderia di Follonica, che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e urbano della città. E con questa curiosità vi do appuntamento ad un'altra edizione della Speaker Slot Machine e vi lascio adesso alla musica di RDF Web Radio. Buona giornata da Alberto Serra.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre Israele si prepara una settimana di commemorazioni, eventi, proteste e cortei. Intanto il fallimento dell'apparato di sicurezza del governo guidato da Netanyahu continua a torturare gli israeliani e il 27 ottobre si vota. Rinnoviamo l'impegno contro l'antisemitismo, ha detto la Premier Meloni. Meloni che oggi sarà protagonista a Spalato per il Med9, competitività, energia e contrasto alle migrazioni illegali saranno i dossier principali. Un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa, in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche, per la sicurezza marittima e non solo. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Oggi alla Camera proseguono i voti con la fiducia sull'articolo 3 e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Negli ultimi 10 anni sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari. La bolletta media della luce è lievitata del 22%, quella del gas del 64%. La spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%. Sono alcuni dei dati emersi dall'osservatorio Cara Italia, realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere d'acquisto dunque si è ridotto. Il tennis: Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic in 2 ore e 15 minuti di gioco. Venerdì al secondo turno sfiderà Nakashima. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori finali 18 tra Aglio e Rio Veggio in direzione nord. Sempre verso nord per la mobilità, rallentamenti per traffico tra Calenzano e Aglio. Verso Roma stessa situazione tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Ci spostiamo in A11 dove troviamo code a tratti verso Firenze tra Montecatini Terme e Blio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Incipiti rallentamenti verso Firenze tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno e tra la strada Cassigna e Firenze Scandicci, verso Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est e ancora coda in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SCC Firenze Livorno. E prima di salutarci, per il traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea Fornaci di Barga si registrano rallentamenti in linea. Ulteriori dettagli e i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Slot Machine.
1: Buongiorno e grazie a Speaker Slot Machine per avermi scelto anche questa mattina. Voglio parlarvi, tra le tante curiosità, del primo telefono cellulare della storia, ovvero del Motorola DynaTAC 8000X, inventato dall'ingegnere Martin Cooper della Motorola nel lontano 1973 e messo in vendita poi nel 1983. Aveva delle caratteristiche molto particolari questo telefono. Pesava circa 800 grammi, alto circa 25 cm per via della forma e del peso, fu soprannominato Brick Phone, ovvero il telefono mattone. Aveva una batteria che offriva appena 30 minuti di autonomia in conservazione e richiedeva circa 10 ore per una ricarica completa. Il suo costo all'epoca era di $3,995, appunto nel momento in cui fu commercializzato. È tutto per questo appuntamento di Speaker Slot Machine. Vi lascio con la musica di RDF Web Radio. Ci risentiamo alla prossima edizione. Grazie a tutti quanti per l'ascolto.
2: Benvenuto weekend! Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15 in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Si dice che il cuore non smetta un momento, che ogni volta si schianta e riparte da cento. Colpisce di gancio con le sue ragioni, che poi la ragione non sente, e quello che lascia è solo confusione. Come stai? Cosa vuoi che ti serve?

canzoni. Se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è. Perché lo sai, le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate.

canzoni. Se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è.

Buongiorno da Paolo. Avete già visitato il nostro sito www.radiodiffusionefollonica.it? Se non l'avete ancora fatto, questo è il momento giusto, perché oltre al player per ascoltare la nostra radio, troverete anche tante notizie e curiosità che ci riguardano, dai nostri eventi al nostro palinsesto, e inoltre sarete sempre informati sul meteo e sulle news del momento. In questo appuntamento invece della Speaker Slot Machine voglio parlarvi della leggenda della tregua di Natale avvenuta durante la Grande Guerra. La notte di Natale del 1914, lungo il fronte occidentale della Prima Guerra Mondiale, accadde qualcosa di incredibile. I soldati tedeschi e britannici smisero di sparare, uscirono dalle trincee e si scambiarono sigarette e cioccolato, e organizzarono anche una partita di calcio improvvisata nella terra di nessuno. Fu la dimostrazione perfetta che anche nei momenti più bui l'umanità trova sempre un modo per farsi sentire. Speriamo che sia di buon auspicio anche oggi e che le guerre possano terminare definitivamente. Di nuovo buona giornata da Paolo e restate ancora qui su RDF.

0: Sono le 11:38 minuti.
1: Lascia fuori l'umore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su

Salve a tutti, la Speaker Slot Machine quest'oggi ha scelto me, io sono Eleonora Burgassi e visto che amo moltissimo gli animali vi voglio parlare di un fenomeno particolarmente interessante, quello del letargo. Perché gli animali vanno in letargo? Per sopravvivere naturalmente al freddo intenso, alla mancanza di cibo durante i mesi invernali. E il freddo naturalmente fa scendere le temperature e non permette una vita normale, il cibo, le piante muoiono e gli insetti spariscono, l'energia, il corpo non riesce a produrre abbastanza calore da solo. Quindi cosa succede nel corpo? Il cuore rallenta, il battito cardiaco rallenta in modo estremo, nella marmotta passa da 200 a 5 battiti al minuto, il respiro è ridotto, l'animale respira poche volte al minuto, le riserve, il corpo consuma il grasso accumulato mangiando molto in autunno. Chi va in letargo tra i vari animali? I mammiferi, i ghiri, ricci, marmotte, pipistrelli, i rettili, tartarughe e serpenti. Per loro si usa il nome di brumazione. E a questo punto vi lascio in compagnia di Radiodiffusione Follonica. Buon ascolto,

0: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Parliamo di cinema. Nel 1984, per il lancio di Ghostbusters, venne ideata una campagna promozionale spettacolare. La produzione sapeva che un film simile aveva bisogno di un marketing fuori dagli schemi e si inventò qualcosa di mai visto prima. Sulle TV americane iniziò a circolare un bizzarro spot.
1: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
2: Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
1: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
2: Gliacchiappa fantasmi!
0: Apparentemente non mostrava scene del film, ma solo i tre protagonisti che proponevano il loro servizio di disinfestazione paranormale con lo stile di una classica pubblicità locale a basso costo. Sullo schermo campeggiava un numero di telefono da chiamare per richiedere un intervento immediato, ma a differenza dei soliti numeri fittizi mostrati al cinema, la produzione acquistò e attivò realmente quella linea. Chiunque chiamasse veniva collegato a una segreteria telefonica che riproduceva un messaggio registrato da Bill Murray e Danny Croyd, che avvisavano con tono trafelato di essere momentaneamente assenti perché occupati a catturare fantasmi per le strade di New York. L'esperimento fu un successo clamoroso. La linea registrò un flusso costante di oltre 1000 chiamate all'ora per settimane, intasando le centraline e trasformando un semplice promo in un fenomeno di massa. È tutto per questa edizione della Speaker Slot Machine. Grazie per essere stati in mia compagnia. Adesso torna la musica e la programmazione di Radio Diffusione Follonica. Buon ascolto.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. A 3 anni dall'attacco compiuto da Hamas il 7 ottobre, il presidente Mattarella richiama la memoria di una giornata segnata dalla morte, dai sequestri e dalle violenze contro numerosi civili israeliani. Gli attacchi sono un monito contro l'odio su base etnica e religiosa, ha detto il capo dello Stato. Innoviamo l'impegno contro l'antisemitismo, il messaggio della premier Meloni. Competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali saranno i dossier principali per la premier presente oggi a Spalato con i partner del Med9, un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per far luce sulla morte di una ricercatrice impegnata in un istituto antipeste in Siberia e sulle successive misure di quarantena. Secondo il Wall Street Journal, Washington ha inviato a Mosca una nota ufficiale chiedendo trasparenza sull'accaduto. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, è stato sottoposto ieri a un nuovo intervento chirurgico all'ospedale Galliera di Genova per la ricostruzione cutanea al naso dopo la rimozione di un basalioma. L'ho comunicato lo stesso Bucci in un post su Facebook, condividendo la sua foto sul letto dell'ospedale. L'intervento è perfettamente riuscito. Lo sport, dopo l'annuncio dello stop per tutto il 2026, Carlos Alcaraz ha scritto Jannik Sinner per comunicare la sua vicinanza. Sotto al post condiviso da Jannik, lo spagnolo fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo è rientrato da un mese nel circuito dopo essere stato fermo da aprile ad agosto per un problema al polso destro, ha augurato a Sinner una pronta guarigione. È tutto, a più tardi.
0: Il meteo.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge e rovesci, anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud e rovesci in Campania in estensione più attenuata verso sud-est. Nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna. Temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi allora.

0: Funzione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 12 e 26 minuti.
2: Benvenuto weekend.
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te. RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Allerta sicurezza in Italia nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. In occasione della ricorrenza sono stati rafforzati i dispositivi per gli eventi in programma. Il rafforzamento è stato deciso una settimana fa dal Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto al Viminale dal ministro Piantedosi. In soli due giorni, nonostante sconti e price cap lanciati dai marchi petroliferi, il pieno di gasolio rincara in media di un euro su strade e autostrade italiane. Lo scrive il Codacons, spiegando che rispetto a lunedì il prezzo medio di un litro di gasolio

0: sale oggi a 1,9 centesimi sulle strade, più 2,1 centesimi in autostrada. Sanità: in 3 anni il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Lo dicono i dati del nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale realizzato da Fondazione Gimbe. Per il futuro saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Il delitto di Garlasco: i legali di Andrea Sempio si sono presentati questa mattina a Pavia per fare chiarezza sui molti elementi emersi nelle ultime settimane. Gli avvocati dell'unico indagato sulla nuova inchiesta per la morte di Chiara Poggi hanno ribadito l'assenza di indizi forti contro il loro assistito. Oggi l'Accademia di Svezia assegna il premio Nobel per la chimica dopo medicina. Il primo assegnato è fisica, che ha visto vincitore ieri Francis Salzen. Il Nobel per la chimica è stato assegnato 117 volte a un totale di 198 persone tra il 1901 e il 2025. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Sempre in direzione Bologna si segnala la chiusura della 1 panoramica a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi nel tratto Traglio e Rioveggio. Ancora per lavori in Fipili, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvezza in direzione Firenze. Chiudiamo con i treni a causa di un guasto agli impianti di circolazione a Firenze Santa Maria Novella. I convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

ricercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica.

cercata dentro un figlio che poi non ho avuto. E lì ho capito che per te sono uno sconosciuto, che ti ho data per scontato troppo spesso. Ora ti scambierei col mio successo,

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: accende la città.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Sono le 13 e 21 minuti.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vola.

0: I tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Henry Kagan e Kenzo Sohai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica simmetrica. Il modo in cui abbia potuto originarsi una simmetria chimica di questo tipo è rimasto a lungo un mistero per i chimici, ma gli studi di Kagan e Sohai hanno trovato una soluzione a questo enigma. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale. Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Allerta in Italia per possibili tensioni. Il delitto di Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, è arrivata al Tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni raccolte nelle indagini bis. La legale ha spiegato che il materiale è molto ampio e servirà a preparare la difesa in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Entro il 18 ottobre saranno presentate le controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini. Calcio: dopo la lunga pausa per le nazionali torna alla Serie A con Inter, Roma e Lazio capoliste. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino, la Roma va a Como e la Lazio affronta il Monza, una gara che può consentire a Gattuso di restare nelle zone nobili della classifica. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Il meteo.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania in estensione più attenuata verso sud-est. Nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna. Temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.

0: Britney, bitch.
1: Radio diffusione follonica.
2: Ora esatta.
3: Sono le 14 e 14 minuti.
4: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Venerdì e la domenica, la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Henry Kan e Kenzo Soai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi della sintesi organica asimmetrica. I vincitori hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica. Nel messaggio per l'anniversario del 7 ottobre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella condanna con fermezza il terrorismo e l'antisemitismo, ricordando le vittime dell'attacco di Hamas contro i civili israeliani. Il capo dello Stato richiama anche le sofferenze della popolazione palestinese e la devastazione provocata dalla guerra a Gaza. Attacco con coltello in una scuola in Polonia: uno studente ha aggredito alcune persone all'interno

0: all'interno dell'istituto di Ostroleca, ferendone almeno 7, di cui 2 in modo grave. Il sindaco della città ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo e la polizia ha confermato che lo studente è stato arrestato. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi 2 articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Ma il tempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porterà dunque già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 panoramica che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiusa nel tratto Traglio e Rioveggio in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori in Fipili, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana dal 9 all'11 ottobre per lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Firenze. Firenze-Pisa, circolazione ferroviaria sospesa tra Empoli e Pisa. Per i treni regionali e Frecce Trenitalia previste quindi cancellazioni, modifiche e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Sono le 15 e 9 minuti.
1: Il martedì, venerdì e la domenica, la tua serata cambia ritmo.
2: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
1: 70, 80, 90, Remix Selection.
2: I ricordi più belli, i remix più forti.
1: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
2: Alza il volume.

radio diffusione fulmonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefulmonica.it.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera ai voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. A 3 anni dagli attacchi del 3 ottobre 2023, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rinnova la vicinanza dell'Italia al popolo israeliano e alle famiglie delle vittime, condannando quanto compiuto da Hamas quel tragico giorno e richiamando allo stesso tempo l'attenzione sulla gravità della situazione nella striscia di Gaza. Ha preso il via a Spalato il Med 9 vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei e i vertici dell'Unione Europea. Henry Kahn e Kenzo Sohai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi della sintesi organica asimmetrica. I vincitori hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un

0: secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la Chimica. La MotoGP in pista a Mandalika fino a domenica 11 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia. Qualifiche nella notte tra venerdì e sabato alle 4.50. Sprint race, gara entrambe alle 9. Domenica il GP della Moto3 parte alle 6, a seguire la Moto2 alle 7.15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge e rovesci, anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud e rovesci in Campania in estensione più attenuata verso sud-est. Nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna. Temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su

addosso. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

è cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata

0: Sono le 16 e 56 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Unione Europea, davanti all'escalation delle operazioni ibride russe nei confronti dell'Europa, si sta preparando all'eventualità che prima o poi queste azioni provocheranno delle vittime in paesi UE o NATO, lo riporta Politico, citando più fonti diplomatiche. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, nell'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. È entrato con un'accetta nella sua scuola un istituto professionale di Ostroleka in Polonia e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno 7 feriti il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. Il 19enne presunto responsabile è stato fermato. Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato investito da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico nella capitale, al vaglio l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Maltempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porterà dunque già da oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto nelle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti invece a causa di materiali dispersi in carreggiata in direzione Roma tra Aglio e Barberino di Mugello. Sulla 1 panoramica si segnala che fino alle ore 18 di oggi a causa di lavori rimarrà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Treni causa allerta meteo arancione dalle ore 17 di oggi fino alle ore 17 di domani. Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Faentina tra Marradi e Faenza. Attivato il servizio di bus sostitutivi. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è andato online, quindi siamo ufficialmente in diretta. Buon pomeriggio e buon mercoledì 7 ottobre 2026, metà settimana, ed è tradizione di trovare la voce di Gino qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio in questo tradizionale, interessantissimo appuntamento pomeridiano in due ore a mia disposizione sino alle ore 19 con i protagonisti, voi che siete sempre più numerosi al di là della radio. Radio Diffusione Follonica Web Radio, come sapete ormai da tempo, è una radio digitale. Trasmettiamo ovviamente via internet, il nostro sito ufficiale è www.radiodiffusionefollonica.it. Controllate, navigate sul nostro sito ufficiale, tante belle curiosità, le foto degli animatori della radio, previsioni meteo, le notizie della nostra regione Toscana, le informazioni utili della nostra città, le nostre classifiche e tanto altro. E poi il player rosso da strucare, da pigiare per ascoltare la nostra radio web in diretta live. Scaricate la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store, avrete così sempre Radio Diffusione Follonica a portata di mano. E poi come sempre i social, Facebook, Instagram e TikTok. Il nostro è il pomeriggio talk, come facciamo ogni pomeriggio qui sulla radio, e voi protagonisti al 328-086-9040. Abbiamo ufficialmente aperto le linee e adesso dalla redazione dei nostri autori mi sta arrivando la velina con l'argomento del giorno. È una situazione geopolitica abbastanza, possiamo dirlo, da incasinata in questo momento, e non c'è dubbio, è un periodo storico. Ci sentiamo un pochino mosci e forse un po' tirati da una parte, un po' dall'altra, non riusciamo a prendere delle decisioni. Allora, il nostro punto di domanda di questo pomeriggio: siete voi un tipo yang o ying? Cioè, vi sentite in una fase riflessiva, di ascolto, forse un po' introversa, la fase ying, o siete più yang, dove siete veramente focosi, in piena forma, ok? Fatecelo sapere ovviamente alla nostra linea 328-086-9040. Apriamo ufficialmente il nostro pomeriggio talk. Vi vogliamo numerosi all'appello, siete più yang o ying? Lo sapremo in questo pomeriggio sino alle ore 19 con Gino. Subito la musica con Corona, questa è Try Me Out.

0: Beh, questo disco ci porta un po' indietro nel tempo, i fantastici anni 90, ricordate il Festival Bar, direttamente dall'Arena di Verona, col grande Vittorio Salvetti, patrono di questa grande manifestazione, e c'era anche lei con i suoi successi, Corona era Try Me Out. Il nostro argomento del giorno per il talk del pomeriggio, stiamo chiedendo a voi, al di là della radio, siete più ing, cioè siete in una fase di riflessione, o più yang, molto energici, un fiume in piena. Beh, io sono una persona meteopatica, devo dire, vado un po' con il tempo, a volte sono molto energico, a volte sono molto riflessivo. Vi faccio ascoltare adesso una novità, la nuova di Julie Bresch, e si intitola Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente Julie Bresh, prepotentemente questa settimana new entry nei 10 dischi più ascoltati top 10 su Radiodiffusione Follonica Web Radio. Adesso Beautiful People, David Gatton and Sia.

La community di Radio Diffusione Follonica si riunisce il pomeriggio e Talk comunica con noi. Questo pomeriggio stiamo chiedendo a tutti voi che siete sempre più numerosi al di là della radio, se siete in questo momento, magari o durante il periodo della vostra vita, siete più in ascolto, in relax, in fase yin, o in azione, adrenalina, in fase yang. Arrivano i primi messaggi al 328-086-9040. Salutiamo la Sabrina da Follonica, una nostra concittadina, ci racconta un episodio abbinato ovviamente a questo nostro talk del pomeriggio. Ci comunica che lei la domenica mattina più o meno quando si sveglia, lei si sveglia con calma, quindi è un tipo più ying, ricettivo, calmo, introspettivo. Si alza con calma, chiatta chiatta, si gode il caffè, riesce a guardare un po' fuori dalla finestra senza correre, piano piano, ascolta un po' la musica e non guarda il telefonino, non guarda i messaggi. La nostra Sabrina da Follonica nel nostro pomeriggio talk, lei è un personaggio in, quindi è una persona un po' ricettiva, calma, introspettiva. Fatecelo sapere anche voi, siete ying o yang, al 328-086-9040. Pomeriggio talk con Gino sino alle ore 19. 20 minuti trascorsi dopo le ore 17, un bel disco dal passato e dai nostri archivi. Abbiamo ritrovato questa canzone del 1980 ed è interpretata dall'Ispargo e si intitola You and

mercoledì 7 settembre 2026. Siamo proprio nel vivo di questo autunno, la stagione è un po' così, come si sa, le previsioni meteorologiche non sono abbastanza buone, sono impervie, ci saranno delle piogge e dei temporali nelle prossime ore. E voi magari in questo momento siete in casa, nella vostra postazione di lavoro, oppure state viaggiando lungo e largo nella nostra penisola in auto, ci state ascoltando con il vostro CarPlay e ci fa molto piacere perché potete partecipare al nostro talk del pomeriggio. Vi sentite più Ying o Yang al 328-086-9040. Tanti messaggi, li leggeremo durante questo prosieguo di pomeriggio che si concluderà alle ore 19. E poi tra breve accontenteremo uno di voi, come sempre, al di là della radio, perché arriva la canzone dei ricordi più belli, quella canzone che vi fa suscitare emozioni, ricordi di vita passata. Prenotatela, mi raccomando. Adesso vi faccio ascoltare un successo che è partito in sordina ma adesso sta spopolando ovunque in tutte le radio del mondo e anche da noi ovviamente. La nuova canzone di The Bauza è Lose Myself.

0: a dormire.
1: La canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

tornerà, fatto un comunicato ufficiale il grande Fabio Concato, che dopo i suoi problemi di salute prossimamente tornerà live in tutta Italia a far sentire la sua voce e i suoi concerti e i suoi successi. Fabio Concato dal passato nella canzone dei ricordi più belli era Sexy Tango. Questo motivo ci è stato segnalato da Ilaria da Porto Santo Stefano in provincia di Grosseto. Prenotate anche voi la canzone dei ricordi più belli al 328 086 9040.

0: stiamo interagendo con i nostri radioascoltatori. In questo pomeriggio stiamo chiedendo a voi, al di là della radio, vi sentite più Ian o In? Cioè, siete più riflessivi, più introversi, la versione In, o siete un personaggio di fiume in piena, Yang? La linea aperta 328-086-9040. Raccontateci anche la vostra giornata, il vostro stato d'animo, e spiegate anche il perché avete queste energie. Lo ha fatto anche Marco, 34 anni, pensate, da Camaiore in provincia di Lucca. Lui si sente in modalità Yang, cioè è una bomba, un'energia pura 100%. Allora, carissimo Marco, dice: mi sono svegliato alle 5.30 stamani, pensate, nonostante le previsioni avverse meteo, ha fatto 8 km di corsa, poi è andato in ufficio, si è chiuso tra le sue email, lavoro, si è organizzato con i colleghi, i suoi dirigenti, eccetera, eccetera, eccetera, e ha pensato nella mente già al calcetto per domani, giovedì. Dice: se mi fermo un secondo mi sembra di sprecare tempo, ho proprio bisogno di scaricare energia, muovermi e sentire che sto portando a termine le cose. Grazie a Marco dei nostri da Camaiore in provincia di Lucca, nel nostro pomeriggio talk lui si sente un personaggio con grande energia in sintonia Yang.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

Tra breve il collegamento con la nostra redazione giornalistica Art News, un nuovo aggiornamento Flash News e poi le previsioni meteo per la giornata di domani. Adesso arriva Ariana Grande, questo è un successo del 2024, Yes and Ends. Hey.

Beh, la radio, oltre che mandare in onda tanta bella musica, grandi successi, è un servizio anche di pubblica utilità. E c'è una comunicazione che ci giunge dall'amministrazione comunale della città di Follonica. Attenzione, allerta meteo arancione, temporali forti. La regione toscana ha diramato allerta meteo arancione dalle ore 17 di oggi, mercoledì 7 ottobre, fino alle ore 17 di domani, giovedì 8 ottobre. Sono previsti temporali anche di forte intensità, possibili grandinate e forti raffiche di vento, con rischio di allagamenti e criticità idrogeologiche. Si raccomanda a tutta la cittadinanza la massima prudenza, limitando gli spostamenti

non necessari e prestando particolare attenzione a sottopasti, corsi d'acqua e zone soggette ad allagamenti. Si invita a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali della Protezione Civile o ovviamente il sito ufficiale della città di Follonica, ok? Abbiamo raggiunto 52 minuti dopo le ore 17, ancora tanta buona musica sulla nostra radio.

3:28:06:90:40, linee aperte per il nostro pomeriggio talk. Leggeremo altri messaggi che stanno arrivando copiosi in redazione nel nostro pomeriggio. Stiamo analizzando un po' il vostro stato d'animo, insomma, no? Vi stiamo chiedendo qual è la vostra energia, siete più Ying oppure Yang? 1981.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il cap sui prezzi dei carburanti. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il tredicesimo vertice MED9 che si è svolto a Spalato, intervenendo sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Il Governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. Intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. È stato denunciato per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio un uomo di 49 anni ritenuto responsabile del falso allarme bomba scattato nella prima mattinata di lunedì al piazzale Michelangelo a Firenze. Sotto la copia della statua del David era stata collocata una bombola del gas vuota sulla quale si trovava un manufatto risultato poi inoffensivo. 4 sanitari, 3 medici e un'ostetrica sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo è deceduto a fine marzo 2024 all'ospedale di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo l'accusa, non solo avrebbero avuto responsabilità nella morte del neonato, ma avrebbero addirittura tentato di nascondere quelle responsabilità. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il motomondiale fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in

6 minuti trascorsi dopo le ore 18, ma voi in questo momento come vi specchiate? Come siete oggi, più Ying o Yang? Le storie dei nostri radioascoltatori nel nostro talk del

linee aperte al 328-086-9040, pomeriggio talk con Gino in diretta sino alle ore 19. Yin o Yang, energia positiva o energia negativa? Ce lo state comunicando attraverso la nostra linea WhatsApp. Tra breve leggeremo il messaggio di Chiara da Civitavecchia, Lazio, in provincia di Roma, una nostra nuova ascoltatrice. Il nuovo di Elisa si intitola Kintsugi.

È il turno di Chiara, la nostra amica da Civitavecchia in provincia di Roma, cinquantenne. Nel nostro pomeriggio talk Chiara si definisce che è in cerca ancora a 50 anni di un equilibrio. Bene, ci dice che lo sta imparando a 50 anni ancora, eh. La mattina dice: devo per forza essere young, quindi a palla, fuoco, perché devo gestire figli, il traffico e poi l'ufficio. Ma ho capito, se non mi ritaglio un'ora di Yandi, meditazione, un po' di relax e tranquillità la sera, da sola, a fare due passi, leggere un libro, finisco pian piano per svuotarmi. La stessa Chiara ci comunica che bisogna saper far cavalcare l'onda, insomma bisogna imparare a gestire la vita e l'energia. Chiara, 50 anni, da Civitavecchia, in provincia di Roma, la nostra amica ascoltatrice, nel nostro pomeriggio talk dedicato a che energia hai, yin o yang. Adesso arrivano Colla Zio con Non mi va.

sicuramente spero state trascorrendo un pomeriggio piacevolissimo in mia compagnia, in diretta sino alle ore 19. Tra breve arriverà la canzone dei ricordi più belli, la canzone che vi fa suscitare emozioni. Prenotatela, mi raccomando.

I Like It era la nuova canzone di Anak. Tra breve il messaggio di Elena da Poggibonsi in provincia di Siena nel nostro talk dedicato all'energia Yin e Yang. Adesso arriva Alan Sorrenti dal passato, questo disco si intitola Tu sei l'unica donna per me.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9.

Un disco che mi fa ricordare momenti belli di vita vissuta. Il brano scelto da Francesca dalla frazione di Rosella in provincia di Grosseto sta per andare in onda ed è il tuo turno.

semplicemente rosso, una potente voce, quella di Mike Hucknall, il leader di questa formazione Simply Red. Dal passato, nella canzone dei ricordi più belli, il disco che vi porta indietro nel tempo, vi fa ricordare momenti di vita vissuta. Scelto da Francesca dalla frazione di Roselle in provincia di Grosseto. Prenotatelo anche voi al 328-086-9040, lo manderemo in onda nei nostri incontri live in diretta qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio.

Già una piccola interferenza ovviamente con la regia, ma può succedere, siamo in diretta e questo è il bello della diretta. Pomeriggio Talk insieme a Gino, arriveremo sino alle ore 19, siamo in perfetta linea di marcia, tutto è a posto. E allora leggiamo il messaggio di Elena da Poggibonsi, 42 anni, in provincia di Siena. Stiamo chiedendo ai nostri radioascoltatori com'è la loro energia, se sono in fase riflessiva, un po' introversa, o yang, in fase energica. Elena, 42 anni, da Poggibonsi.

in provincia di Siena. Lei è totalmente in, quindi è una persona molto pragmatica, molto in fase di ascolto, introversa. È un periodo in cui si sente molto in, Elena. La sera spenge il telefono, alle 8 mi metto la tisana e mi godo il silenzio. Al lavoro preferisco stare dietro le quinte ed ascoltare, pianificare, piuttosto che mettermi in mostra. Sento proprio il bisogno di proteggere la mia serenità e ricaricare le pile. Messaggio che ci arriva da Elena, 42 anni, da Poggibonsi in provincia di Siena, nel nostro pomeriggio talk.

ma il tuo ricordo me lo tengo stretto, come un cuscino che tieni sul petto, quando la notte si stringe un po' tra quello che siamo e quello che siamo.

Anche il prossimo weekend noi della radio ci vedrà protagonisti. Sabato prossimo 10 ottobre 2026. Radio Diffusione Follonica vi aspetta alla Fonderia Leopolda numero 1 perché sta per arrivare la tavolata, 14esima edizione, offerta questa tavolata ovviamente dalla Croce Rossa Italiana sezione di Follonica. Dove c'è solidarietà, dove c'è amicizia, dove c'è inclusività, c'è Radio Diffusione Follonica. Vi aspettiamo quindi sabato 10 ottobre alle ore 19 all'interno dell'area Ex Ilva, alla Leopolda numero 1, per la cena dedicata alla benevolenza, alla solidarietà, alla cena della Croce Rossa Italiana, la tavolata edizione numero 14. E ovviamente Radio Diffusione Follonica sarà protagonista dagli età della serata con tanta buona musica. 44 minuti dopo le ore 18, dritti dritti dritti alla conclusione.

Sì, la musica nuova arriva prima su Radiodiffusione Follonica, la nuova canzone di Mario Biondi. C'è tempo per un disco e poi ci saluteremo in questo mercoledì 7 ottobre 26.

E adesso rapidi ai saluti. Grazie per essere stati dei nostri in questo tradizionale pomeriggio talk. Gli ascoltatori al 328-086-9040 hanno partecipato al nostro sondaggio, al nostro quesito. Siete più yin o yang? Siete più riflessivi, introversi o avete un'energia piena di carica? Siete stati tantissimi a partecipare. Grazie. Che cosa accade adesso su Radio Diffusione Follonica? Tra breve, alle ore 19:30 sino alle ore 21, un buon

arrivano Calamassi, Pietro Dragoni con Senza Filtro, Trash Trash Trash a 2000. Adesso arrivano le notizie e il traffico. Ciao Ragino, alla prossima, buona serata.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Posso auspicare che si possa ripristinare il cap sui prezzi dei carburanti. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni al termine del 13° vertice MED9 svoltosi a Spalato, intervenendo sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. La Procura di Parigi ha annunciato che in un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma fuga di immagini intime di adolescenti che, secondo quanto ricostruito dall'indagine, avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti ad oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. Restano ferme le 7 condanne inflitte in primo grado per l'assalto alla CGIL del 2021. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le pene decise nel processo principale, comprese quelle nei confronti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Maltempo sull'Italia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porta oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Code a tratti invece a causa del traffico intenso sempre in direzione Bologna tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Un chilometro di coda anche in direzione Roma per un veicolo fermo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Passiamo sulla 11, dove ancora per traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze. In direzione mare, code in uscita all'Astra Signa e code a tratti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno con code in uscita a Santa Croce sull'Arno. Città di Firenze, linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria e posa dei binari in viale Giannotti. Cambia inoltre l'assetto del cantiere nel primo tratto di viale Europa. Tutti i dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione

0: La diffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 19 e 25 minuti.
2: Benvenuto weekend.
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15 in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: diffusione follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Cassazione ha confermato le condanne dei due ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotranviaria e dei due suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta a binario unico Andria-Corato. Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz e nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. Al vaglio l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Accerchiato da due uomini con volti coperti armati di bastoni, aggredito mentre faceva l'ennesima consegna nella notte e lasciato a terra sanguinante, derubato della bici, dei contanti che aveva nel marsupio e del cellulare per evitare che potesse chiamare i soccorsi. Ancora un rider rapinato, stavolta è accaduto a Roma nel quartiere Casilino intorno alle 2 di lunedì notte. Nel giallo di Pietracatella perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita. I riscontri delle autopsie evidenziano quantità di veleno pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzano la pista dell'omicidio. Prosegue Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Il meteo.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Cassazione ha confermato le condanne dei due ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotranviaria e dei due suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta a binario unico Andria-Corato. Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz e nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. Al vaglio l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Accerchiato da due uomini con volti coperti armati di bastoni, aggredito mentre faceva l'ennesima consegna nella notte e lasciato a terra sanguinante, derubato della bici, dei contanti che aveva nel marsupio e del cellulare per evitare che potesse chiamare i soccorsi. Ancora un rider rapinato, stavolta accaduto a Roma nel quartiere Casilino intorno alle 2 di lunedì notte. Nel giallo di Pietracatella perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita. I riscontri delle autopsie evidenziano quantità di veleno pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzano la pista dell'omicidio. Prosegue Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ebbene, bene, bene, ci siamo. Benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti su Radio Diffusione Follonica. La voce che state ascoltando è quella di Stefano Donnini e siamo a Follonica On Air, notizie ed informazioni sul mondo delle associazioni. Oggi abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni Antonio Bellini. Ciao Antonio, presidente Ciao. Del comitato locale della Croce Rossa Italiana di Follonica. E quindi iniziamo subito, Antonio, innanzitutto se vuoi darci il tuo saluto e poi iniziamo con le domande, con qualche domandina che abbiamo preparato per te. Comunque,
2: grazie di avermi invitato, sono onorato di essere qui a questa trasmissione, quindi credo sarà un'occasione per tutti.

0: tutti per la cittadinanza, per capire, per conoscere anche una nuova associazione, l'associazione della Croce Rossa Italiana.
1: Anche se la Croce Rossa Italiana, sì, a livello, cioè, credo,
0: no,
1: che
0: non ha bisogno,
1: non
0: di,
1: ha
0: presentazione.
1: Bisogno di presentazione. Comunque, vabbè, comunque. Antonio, per iniziare rompiamo subito il ghiaccio, anche perché la giornata non è che sia proprio fresca, quindi vabbè, il ghiaccio ci vuole. Come descriveresti l'attuale stato di salute del vostro, nostro, perché anch'io,
0: certo,
1: sono, faccio parte di questo comitato. E qual è il bilancio umano e operativo del tuo mandato fino a questo momento?
0: Ma senti, se dovessi descrivere in poche parole lo stato di salute del nostro comitato, direi che è ottimo. Siamo una realtà dinamica, in crescita e sicuramente radicata nel territorio. Lo dimostrano anche i numeri dei nostri servizi. Nel 2025 abbiamo fatto circa 2.500 interventi di 118, 2.600 servizi sanitari, abbiamo assistito più di 90 nuclei familiari per quanto riguarda l'attività sociale, e quindi diciamo che l'impegno dei nostri volontari, l'impegno quotidiano, è un impegno enorme. Abbiamo continuato a garantire servizi di emergenza, a trasporto sanitario, e affiancandoli a tantissime iniziative sociali e di sensibilizzazione. Non ultima la giornata abbiamo fatto in piazza, la giornata mondiale per la donazione del sangue, dove abbiamo creato un'attività per promuovere questa attività e che ha visto anche una discreta partecipazione da parte della cittadinanza. Il risultato più importante sicuramente è quello umano. E la nostra forza sono le persone, i volontari che scelgono di dedicare il proprio tempo per gli altri con passione e spirito di servizio. Ed è grazie a loro se il comitato di Follonica continua a essere una presenza affidabile e vicina alla comunità, sempre pronta a affrontare nuove sfide.
1: Certo.
0: Con entusiasmo e responsabilità, sicuramente.
1: È giusto, nuove sfide che ci saranno sicuramente.
0: Ci saranno sicuramente.
1: Sicuramente. Allora, Antonio, tutti i cittadini, noi compresi, quando pensiamo alla Croce Rossa, l'immagine immediata è quella dell'ambulanza, cioè passa l'ambulanza, è passata la Croce Rossa, almeno a Follonica dicono così, no? È passata, certo, la Croce Rossa, non è passata l'ambulanza. Però in realtà la nostra missione è molto più ampia, perché la Croce Rossa è molto più a 360 gradi. Quali sono i servizi meno visibili ma altrettanto vitali che offriamo, che offrite quotidianamente al tessuto sociale di Follonica?
0: Beh, sì, sicuramente, come hai detto te, l'ambulanza è l'immagine che viene associata alla Croce Rossa. Ma sicuramente rappresenta solo una parte del lavoro che la Croce Rossa fa sul territorio, perché dietro ai servizi di emergenza c'è un'attività quotidiana, spesso silenziosa, che non fa rumore, ma che c'è e che sostiene tante persone sul nostro territorio. Ci occupiamo di inclusione sociale, aiutando famiglie in difficoltà con la distribuzione di generi alimentari, farmaci e altri beni di prima necessità, oltre a dare ascolto e orientamento a chi vive situazioni di fragilità. Noi quindi svolgiamo un ruolo fondamentale nei trasporti sanitari ordinari, accompagniamo anziani, persone disabili, pazienti che devono raggiungere gli ospedali o centri di cura per fare visite o terapie. Questi sono lavori quotidiani, tutti i giorni. Infine cerchiamo di investire anche nella prevenzione e nella formazione, organizziamo corsi di primo soccorso.
1: Oh, quello poi ne parliamo anche,
0: sì,
1: dopo,
0: sì,
1: comunque
0: vabbè, sì,
1: più
0: comunque, dettagliatamente. Comunque, diciamo, l'attività che a 360 fa gradi del nostro comitato è questa, quindi non solo ambulanza ma tutta un'altra serie di attività.
1: Un'altra cosa, poi ci fermiamo con una pausa musicale. Il cuore pulsante di tutto ciò che fate sono, indubbiamente, come hai detto te all'inizio, sono i volontari. Però qual è oggi la risposta della cittadinanza di Follonica? Cioè, in un'epoca in cui tutti sembrano di avere sempre meno tempo, i giovani si avvicinano ancora alla Croce Rossa o state riscontrando delle difficoltà nel ricambio generazionale volontario?
0: Sì, certo, questa è una domanda a cui ci tengo particolarmente perché riguarda un po' anche poi il futuro della nostra associazione. E Follonica continua a rispondere con grandissima generosità e tanti giovani scelgono ancora di avvicinarsi alla nostra associazione alla Croce Rossa perché hanno voglia di mettersi in gioco, di sentirsi parte di qualcosa per dare un contributo concreto alla comunità. La vera sfida di oggi non è la mancanza di volontà nel fare volontariato, ma secondo me è il tempo, perché fra lo studio, il lavoro, gli impegni familiari, credo sia sempre più difficile garantire una disponibilità continua. E infatti abbiamo cercato anche di rendere il volontariato un po' più flessibile, dando la possibilità appunto di contribuire in molti modi diversi, non solo sui modi di soccorso, sui mezzi di soccorso, ma anche nelle attività appunto sociali, nell'organizzazione, nelle attività di supporto e logistica a tutto quello che è il nostro lavoro. Quindi io credo sia un bilancio positivo. E la nostra comunità continua comunque a dimostrare grandissima sensibilità e solidarietà verso la nostra associazione. È vero che il ricambio generazionale richiede un grossissimo impegno, un impegno costante, ma comunque vedere persone di età diverse dall'adolescente, perché comunque già da 14 anni possiamo entrare a far parte della Croce Rossa, fino anche al pensionato, e quindi realtà diverse che lavorano insieme, ci conferma che credo lo spirito del volontariato a Follonica sia comunque sempre vivo.
1: Sì, infatti, questa è una bella immagine, dall'adolescente al pensionato è proprio una bella immagine. Noi siamo un po' nel mezzo,
0: Antonio. Siamo nel mezzo,
1: più vicini al pensionamento, anche se siamo stati in adolescenza.
0: È vero,
1: facendo parte
0: abbiamo
1: di
0: iniziato
1: questa,
0: con l'adolescenza.
1: Bene, Antonio, ci fermiamo un attimino, grazie a Michele che ci sta facendo la parte tecnica, ci fermiamo un attimino con una pausa musicale e poi continuiamo ancora con la nostra bella chiacchierata.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Bene, torniamo ancora con Follonica On Air su Radio Diffusione Follonica. Stefano Donnini questo pomeriggio insieme a Antonio Bellini, presidente della Croce Rossa Italiana e il comitato locale appunto di Follonica. Quindi Antonio, continuiamo la nostra chiacchierata. Abbiamo parlato dei volontari, del ruolo dei giovani, l'emergenza sanitaria. Però ora parliamo di formazione e accessibilità, cioè spesso le persone sono frenate dal timore di non avere le competenze adatte o di non poter garantire, come detto prima, ben specificatamente un impegno fisso. Cosa diresti a chi ci sta ascoltando e vorrebbe avvicinarsi alla nostra associazione, ma trattenuto da questi dubbi, come è strutturato il percorso di formazione e per chi parte da zero?
2: Ah, sì. A chi ci ascolta volevo dire questo, chi pensa di non essere all'altezza, gli vorrei dire una cosa semplice: l'unica qualità che secondo me è davvero indispensabile per entrare a far parte della Croce Rossa Italiana è l'umanità. Tutto il resto si impara, ci sono percorsi di formazione molto seri, anche graduali, seguiti da istruttori altamente qualificati. Quindi nessuno nasce soccorritore. Per entrare a far parte della Croce Rossa si inizia con un percorso base che è aperto a tutti, e dopodiché poi ognuno può scegliere il proprio percorso in base alle proprie attitudini e al tempo che ha a disposizione da mettere, da dedicare alla Croce Rossa. E quindi ci sarà chi si occupa di attività sociale, chi lavora con i giovani, chi si vuole specializzare nel soccorso sanitario e quindi fare attività sulle ambulanze. Quindi c'è possibilità per tutti di lavorare. Non occorre, ecco, essere supereroi per fare il volontario in Croce Rossa, ma basta solamente aver voglia di mettersi al servizio degli altri. Perché comunque anche poche ore dedicate al volontariato, poche ore al mese possono fare la differenza per chi ha bisogno. Quindi l'invito che io rivolgo a chi ci sta ascoltando è semplice: venite a trovarci in sede, venite a conoscerci, venite a conoscere i nostri volontari e rendetevi conto da vicino cosa vuol dire far parte della Croce Rossa Italiana. Credo che troverete sicuramente un ambiente accogliente dove si può crescere, imparare tantissime cose e soprattutto dare un contributo alla nostra comunità. Ecco, questo è quello che io credo serve per far parte per diventare volontario.
1: E quindi, come abbiamo detto, innanzitutto essere umani, l'umanità è la base,
2: è la cosa principale.
1: Poi tutto viene da sé,
2: tutto
1: insomma,
2: viene da sé, si impara e giusto. Ognuno ha possibilità
1: di andare a trovare il posto giusto,
2: esatto,
1: all'interno
2: dedicarsi a quella particolare attività che più gli si addice.
1: Ecco, infatti ne abbiamo già parlato, ne hai già fatto un po' un discorso prima. Infatti negli ultimi anni, tra le crisi economiche e gli strascichi pandemici, sono aumentate le cosiddette nuove povertà, colpendo anche degli insospettabili, delle persone, delle famiglie insospettabili che fino a quel punto erano famiglie insomma agiate. Il nostro comitato in che modo sta intercettando e supportando le famiglie più fragili del nostro territorio? E questa crescita, c'è stata una crescita nelle richieste di aiuto per i beni di prima necessità?
2: Sì, sicuramente sì. Negli ultimi anni abbiamo registrato un costante aumento delle richieste di aiuto. Oggi da noi si rivolgono non solo le persone che vivono in situazioni di disagio cronico, ma anche famiglie, pensionati, lavoratori che a causa dell'aumento del costo della vita, di vicissitudini personali, fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese. E quindi per questo abbiamo rafforzato la nostra attività nel sociale. Abbiamo infatti aperto, uno dall'anno scorso, lo sportello sociale. Sportello Sociale, che non è altro un punto dove ascoltiamo le persone, cerchiamo di capire i loro bisogni, lavoriamo in collaborazione con i servizi sociali e con la società della salute. Quindi accanto all'ascolto continuiamo a garantire anche la distribuzione dei generi alimentari, che è un'attività ormai consolidata del nostro comitato. E quindi interveniamo, ecco, oltre con i beni di prima necessità, interveniamo anche con la distribuzione di farmaci. Questa è un'ultima nuova attività che abbiamo deciso di intraprendere, quindi la distribuzione anche di farmaci gratuiti, chiaramente farmaci non mutuabili, no? Che non serve a prescrizione medica.
1: Certo.
2: Tutto questo grazie all'impegno dei volontari, alla generosità anche della nostra comunità, la generosità dei follonichesi, che con le raccolte alimentari, con le donazioni, ci permettono comunque di essere vicino alle famiglie, di essere vicino a queste persone. Quindi il nostro obiettivo non è quello di offrire solamente un aiuto concreto, ma farlo anche con il rispetto, l'ascolto e l'attenzione verso le persone che si rivolgano a noi.
1: Eh certo, questa è la cosa molto importante, questo settore, diciamo, della Croce Rossa, perché le persone che hanno bisogno si devono rivolgere alla Croce Rossa, appunto,
2: certo,
1: alla Croce Rossa locale, ma alla Croce Rossa in generale. Dunque, siamo già in estate, abbiamo aperto la stagione estiva. Follonica, ormai si sa, Follonica diventa una città che si quadruplica come persone. Quindi, avendo questa forte vocazione turistica, la dismisura delle presenze è veramente tantissima. Questo immagino rappresenti per il comitato, per la Croce Rossa, una sfida logistica immensa. Come si organizza il comitato per far fronte a questa emergenza, garantendo sicurezza sia ai residenti storici, cioè ai residenti normali, che naturalmente anche ai turisti?
2: Sì, sicuramente l'estate è un periodo impegnativo per il nostro comitato. L'arrivo di tantissimi turisti, la popolazione cresce notevolmente e quindi anche le richieste di soccorso aumentano in modo esponenziale. Quindi cerchiamo di potenziare turni incrementando anche i mezzi che mettiamo a disposizione, e per essere sempre presenti in modo capillare sul territorio. Facciamo assistenza sanitaria a tutte le manifestazioni estive, culturali che ci sono d'estate a Follonica, quindi anche quello è un grossissimo impegno che abbiamo. Fortunatamente per fare questo abbiamo anche il contributo di tanti volontari che vengono da altri comitati d'Italia. Noi in cambio del vitto alloggio chiediamo di un aiuto per coprire i nostri turni. Fortunatamente, ecco, questa cosa è abbastanza sentita, e quindi d'estate l'aiuto dei volontari esterni per noi è un grossissimo contributo. Lo spirito, diciamo, questo rientra un po' anche nello spirito di Croce Rossa, no? I volontari che anche se non sono della nostra comunità, comunque vengono da fuori a aiutarci per rispondere alle numerose chiamate, ai bisogni della popolazione estiva di Follonica. Chiaramente per noi non c'è differenza fra un turista o un residente, noi il nostro aiuto lo portiamo a chiunque. Quindi credo che l'impegno sia notevole, l'impegno estivo, però fortunatamente per ora riusciamo a sopperire a tutte le richieste che ci arrivano.
1: Infatti sentiamo a giro la sirena che suona ogni momento del giorno e della notte. Bene, dunque continuiamo con Antonio Bellini, ancora presidente della Croce Rossa di Follonica, e parliamo questa volta invece di rete sul territorio, cioè le collaborazioni che la Croce Rossa instaura. E infatti nessuno si salva da solo, e questo vale anche per le associazioni. Com'è il rapporto della Croce Rossa con le istituzioni locali, cioè la ASL e le altre realtà associative del Golfo di Follonica? Riuscite a far rete in modo efficace per ottimizzare gli interventi?
2: Sicuramente sì. Io credo che nel mondo del volontariato una cosa fondamentale sia quella che nessuno si salva da solo, cioè fare rete, la sinergia fra le varie associazioni è un modo concreto per lavorare ogni giorno. Noi collaboriamo con le istituzioni, con l'ASL, abbiamo un rapporto costante che ci permette di programmare interventi e rispondere in modo abbastanza efficace ai bisogni del territorio. E collaboriamo anche tantissimo con le altre associazioni di volontariato del nostro territorio, le altre associazioni diciamo più sanitarie, Misericordia, Pubblica Assistenza, con le associazioni di protezione civile, con le associazioni tipo Caritas, abbiamo un rapporto abbastanza stretto. Chiaramente ognuno mantiene la propria identità, però quando c'è da affrontare un'emergenza o garantire un servizio importante, lavoriamo fianco a fianco, perché il nostro unico obiettivo è dare aiuto, offrire aiuto a chi ce lo chiede. Quindi questo credo sia una cosa importantissima.
1: E questa è appunto la base, certo. La base che la Croce Rossa appunto offre. Andiamo un po' su il personale, diciamo. Quindi spostiamoci appunto su quel piano lì. Gestire un comitato, credo. Cioè, sono sicurissimo che richiede molta energia, sacrifici e molta, molta responsabilità. Qual è stato il momento, Antonio, o l'emergenza più difficile da affrontare da quando ricopri la carica di presidente? E al contrario, il ricordo che ti ha regalato o ti ha dato più la soddisfazione più grande?
2: Ma sì, essere presidente della Croce Rossa è sicuramente un grande onore, ma comporta tantissime responsabilità. Il periodo più difficile, sinceramente, non riesco a inquadrarlo. Posso dire che per la nostra associazione, anche se non ero ancora presidente, ma comunque volontario, è stato il periodo della pandemia.
1: Del Covid, certo.
2: Quindi quello è stato un periodo in cui abbiamo passato mesi intensi con decisioni difficili, grande senso di responsabilità, e tutto questo mantenendo comunque garantendo la sicurezza dei nostri volontari. Quindi credo questo sia stato per la Croce Rossa di Follonica uno dei periodi più intensi. Soddisfazioni tantissime. Sono le soddisfazioni che ti ripagano da ogni sacrificio che fai. E diciamo che quelle che porto sicuramente più nel cuore sono quando vengo fermato da qualcuno, mi telefonano, mi scrivono per ringraziarmi per quello che ha fatto la Croce Rossa per loro, per l'aiuto che hanno ricevuto. Cioè, sentirsi dire da un cittadino che il nostro intervento, il nostro trasporto sanitario, un nostro gesto di vicinanza, una parola di conforto dei nostri volontari hanno fatto la differenza nella vita di qualcuno, sicuramente è un'emozione che non si può descrivere.
1: Sì.
2: Questi ringraziamenti comunque devo dire che non sono rivolti a me personalmente, ma a tutti i volontari, a tutti quelli che ogni giorno con passione, con umanità, dedicano tantissimo tempo alla Croce Rossa Italiana. E sono questi i momenti in cui capisco quanto è importante il lavoro che svolgiamo, visto anche ultimamente in tantissimi fatti di cronaca locali. Riuscire a saper fare delle manovre salvavita, che sono manovre poi alla fine semplici, però possono fare la differenza,
1: possono
2: salvare una vita in attesa che
1: arrivino.
2: Abbiamo
1: visto proprio in questi giorni.
2: Esatto,
1: ci sono
2: competenze particolari, come dicevo prima, ma solamente la voglia di dedicare un po' del proprio tempo agli altri. Ognuno può dare il proprio contributo, non c'è bisogno di essere, come ho detto prima, dei supereroi.
1: Non ci vuole, non c'è bisogno del mantello.
2: No,
1: diciamo.
2: Non c'è bisogno del mantello, ci vuole solamente la volontà e la voglia di aiutare gli altri. Questa è la cosa principale. Chi ci vuol sostenere in modo diverso va bene, noi accettiamo anche altri aiuti materiali, quindi donazioni, sostegni economici, sicuramente ci aiutano e ci permettono di continuare a essere presenti nel nostro territorio. Credo che non ci sia altro da dire, nel senso...
1: Siamo come ho detto, sì, in dirittura finale, quindi abbiamo fatto, come ho detto, una bella chiacchierata, abbiamo così esposto a chi ci ascolta, anche se credo, come abbiamo detto all'inizio, la Croce Rossa non ha un grande bisogno di essere, perché la conoscono un po', certo, tutti a livello internazionale, però è giusto che anche la popolazione di Follonica conosca più approfonditamente il nostro comitato, quello che sta facendo e quello che andrà a fare sempre di più per la popolazione locale e dintorni. Quindi Antonio, ti ringrazio di aver accettato questo nostro invito.
2: Vi ringrazio per l'ospitalità e per l'opportunità che mi avete dato per raccontare.
1: È stato un piacere anche per me.
2: Per raccontare che cos'è la Croce Rossa a Follonica. E quindi credo che niente. Insieme si può continuare a costruire Follonica anche con queste iniziative e con queste attività. Nessuno deve essere lasciato solo, credo. E quindi grazie di cuore a voi.
1: Ti ringraziamo veramente tanto.
2: E grazie anche a tutti gli ascoltatori.
1: Chi se ne sono tantissimi. Quindi grazie Antonio, grazie alla Croce Rossa Italiana di Follonica, con il nostro comitato, per l'insostituibile lavoro che svolge ogni giorno e naturalmente, come abbiamo detto, con grande umanità e in silenzio. Vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi per Follonica On Air. Stefano Donnini vi lascia la musica di Radio Diffusione Follonica. Continuate a stare con noi con la nostra musica. Buona serata a tutti.

0: Ciao.
1: Se ti avvicini chi si sente?
0: Io non sento neanche se me lo prendo.
1: Allora, chiamasi volume.
0: Sì.
1: Ora?
0: Facciamo finta che lo sento.
1: 21:32, ci avviciniamo piano piano.
0: Dici, sempre. Cicciolina, facciamo finta che lo sento.
1: Ci avviciniamo piano piano sempre più all'ora di inizio della trasmissione.
0: X.
1: Abbiamo sforato soltanto di 2 minuti. Salutiamo Stefano che sta andando via col presidente della Croce Rossa.
0: Ciao Stefano.
1: Grazie della pizza.
0: La buonissima.
1: Allora, siamo di nuovo qua. È la terza.
0: Di carciofo.
1: Mauro che comincia a stupiteggiare.
0: Nonostante il tempo
1: delle
0: che
1: mele.
0: Ci tristisce. E non solo il tempo.
1: E non solo. Siamo qua con voi anche stasera, come ogni mercoledì, fino a che non smette di piovere.
0: E si è smesso. Allora ciao a tutti, è stato un piacere. Il programma innovativo che si chiama Senza Mutande. No, sbagliato. Si chiama Senza Veli. No. Senza filtro.
1: Senza filtro, ma con una buona dose di ironia, possiamo dire, sì.
0: Ironia.
1: Abbiamo Alessandro con noi che ci è venuto a fare compagnia.
0: Ciao Alessandro. Mai è diventata una presenza.
1: La nostra mascotte.
0: Sì, davvero, ci fa veramente piacere. Saluta. C'è il microfono anche te, eh?
2: Buonasera.
1: Alessandro alias Alberto Lupo. Ciao, sono io.
0: Buonasera, no, quella era accidentale, è l'altra cosa.
1: È uguale.
0: Buonasera, dottore.
1: Stasera voglio iniziare così.

0: invece quegli anni lì era veramente fantastico.
1: Poi sentite questi... proprio la classica canzone anni 80 con gli alti e bassi, alti e bassi, alti e bassi, basso e alto, alto e basso, alto e basso.

0: Allora, abbiamo iniziato con una canzone degli anni 80 di uno dei film più famosi del tempo, Il tempo delle mele.
1: Delle mele cotte. E continuiamo con gli anni 80.
0: No, questa la teniamo come sigla, come sottofondo. Take on me, degli.
1: Scusa.
0: No, no. Paganini non ripete. Stasera partiamo slow. Ora te lo levo, come a scuola.
1: Ci prendo spunto.
0: Allora, rimaniamo negli anni 80 con un brano italiano.
1: Poi si salirà, penso.
0: Sì, all'81, 82.
1: Sì.

0: finite, finite.
1: Salutiamo, salutiamo Anzo Renti.
0: Alan
1: Sudenti.
2: Sudenti.
0: Figli delle stelle anni 80. Nostra sigletta. Allora, vi ricordo il nostro numero che è il 328-086-9040. Se ci volete telefonare, chiamateci pure, tanto il telefono abbiamo staccato, per cui voi comunque insistete, hai visto mai.
1: Poi fate 00 seguito dal numero, stesso numero per chi vuole chiamare da fuori.
0: Da fuori?
2: Da via Roma.
0: Intanto li prendo.

0: salutando gli innumerevoli radioascoltatori che ci stanno seguendo, vogliamo comunicare l'esito del sondaggio che abbiamo lanciato la scorsa settimana.
1: Allora, in realtà,
0: caro Pietro,
1: in realtà io aspetterei, perché stanno continuando ad arrivare,
0: okay,
1: comunque.
0: È sempre in aggiornamento, eh?
1: Sempre,
0: okay,
1: in aggiornamento, per cui io direi casomai a fine serata.
0: O quasi a fine.
1: O quasi a
0: fine,
1: quasi
0: a fine, poi.
1: Pare, sì.
0: Mentre si va via. Lo diciamo mentre chiudiamo la porta.
1: Quando siamo sull'uscio. Allora, andiamo avanti con questa qui che piace a Mauro. Cosa facciamo?
0: Allora, prossimo brano, Fabi Fibra.
1: Okay.
0: Che gusto c'è? Perché tutti i gusti sono gusti, lo diceva anche il Gatto.

0: Vuoi sapere?
1: Fatele fibra!
2: Com'è? Aspettate, si scioglie la lingua un attimo perché c'è molto un nodo.
1: Che gusto c'è? Diceva anche il gatto.
0: De gustibus non disputandum est.
1: Ma allora hai fatto le scuole alte te?
2: Sì, al terzo piano. Al terzo piano mi ricordo, facevo gioco a un sacco di scale, il più delle volte mi fermavo al primo, c'era il bar. E non andavo più su di quello.
1: Più che altro parecchio fuori della porta, mi sa, l'hai fatto quello. Andiamo avanti con un'altra canzone italiana, un brano italiano che andava molto, sarebbe andato molto di moda ai tempi.

0: Vivere a colori.
1: A colori.
0: Alessandra Amoroso. Ricordiamo il numero
1: per telefonare. 328-086-9040. Radio Diffusione Follonica. La radio che accende il golfo.
0: Mauro, se la canti una canzone ora?
1: Ve la canto.
0: Dai, cantaci una canzone.
1: Passiamone una, ci canto dietro.

0: ma non lo sai se sei veramente bravo?
1: Sì.
0: Come?
1: Ma grazie.
2: Però questa, devo essere sincero, questa bella o non bella, però ti fa venire voglia di cantare, perché stavi cantando.
0: È vero, è vero.
2: Non ti sento, non ti vedo mai cantare, questa è la cantata, eh?

0: Tieni il tempo! Dai, su, tieni il tempo.
1: Tieni il tempo.
0: Radio Diffusione Follonica, la web radio del Golfo.
1: Che accende
2: la città.

0: Crying at Discotheque di Alcazar, nata sulle ceneri di un vecchio brano anni 80, chi è che se la ricorda?
1: Ma Davide in ascolto?
0: Davide a quest'ora d'oggi. Però si potrebbe provare a chiamare.
1: No, ha messo mi piace.
0: Si potrebbe provare a chiamare. Ah. Senti, è vento, c'è fuori. No, vento.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: del Lupone.
1: Sono sempre i numeri uno.
0: Sono i numeri uno, indiscussi.
2: Number one.
0: Indiscussi.
1: Quante risate ci hanno fatto fare?

primavera del 1888, quando le nevi si scioglievano sulle montagne dell'Oregon e a valle i pini parlavano con i pini e le gardenie con le stesse, tre tribù, gli Arapaho, i Cefaloni e i Frocheyen, quest'ultima tribù nata tra un incesto tra un tranviere gobbo e una nana antalofata, ci fu una guerra che si ricordò negli anni e negli anni e negli anni e negli anneti e nei vigneti. Annata fantastica per il vin brûlé fu ricordata per questi due episodi che non si dimenticheranno mai. Questa faccia di cazzo che vedete con un fucile minimo in mano che guarda questa valle desolata è un profugo militare indiano che guarda, barra tragica, una donna dal viso scoperto

0: Ricordiamo il nostro numero?
1: Ricordiamolo. 328-086-9040. Radio Diffusione Follonica.
0: La radio della tua città.

0: Io ma questa è mia moglie.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: cancellare.
1: Esserti iscritto alla nostra rivista Caccia e Relax. A partire da oggi riceverà una chiamata giornaliera sull'appassionante mondo degli animali. Per soli 20 euro al mese, IVA inclusa. Per cancellare l'iscrizione, dica cancellare.
2: Cancellare!
1: Per tutti gli animali dei quali parleremo abbiamo il cinghiale, il capriolo, il lo stambecco.
2: Cancellare!
1: Grazie per usare Caccia e Relax. Mi scusi, non l'ho capita. Per cancellare la sua iscrizione a Caccia e Relax, dica cancellare.
2: Cancellare!
1: Vuole cancellare la sua iscrizione? Risponda alla domanda di sicurezza. Qual è il suo animale preferito?
2: Che cammal! Cancellare! Cancellare!
1: Mi scusi, non l'ho capita. Riprovi di parole. Qual è il suo animale preferito?
2: Cancellare!

0: Tiziano, Tiziano.
1: Bravino anche lui, eh.
0: Bravino.
1: Comunque noi abbiamo un sacco di cantautori italiani.
0: Cantantanti. Un sacco di cantantanti. Bravi, bravi, veramente. Tiziano Ferro, di sere nere.
1: Nere. 22:34.

0: meno male. Dicevo, ho letto da qualche parte che c'è l'allerta meteo. E allora mi è venuto in mente, quando eravamo bambini noi, andavamo alle elementari, e a dar retta tutti i giorni l'allerta meteo.
1: Allora io devo essere sincero, se andassi a scuola oggi sarei una persona
0: più felice del
1: più mondo. Felice di questo mondo. E io mi devo inventare le peggio cose per fastidio, gli scioperi in maniera così.
0: Allora c'è bisogno, tutto, no, no, tutto un'allerta.

0: Siamo agli sgoccioli. 22:51 Radio Diffusione Follonica. Ricordo il nostro numero di telefono che è il 328 086 9040. Vi lasciamo gli ultimi 10 minuti se volete farci un saluto.
1: Un saluto in diretta

0: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Bene, bene, bene, siamo arrivati al termine di questo appuntamento settimanale.
2: È già finito, è già finito. Peccato. Vola il tempo.
1: Il tempo vola, vi diamo appuntamento a...
2: mercoledì prossimo.
1: Dovresti parlarci un po' più lontano dal microfono.
2: Sì, eh? Così vado, sente... fuori, vado fuori? Dai, si sente, dai. C'è una voce profonda. Allora, ci troviamo qua mercoledì prossimo.
1: Noi vi stesso aspettiamo. Posto, stessa ora.
2: Stessa sedia.
1: Stesso microfono, stessa cuffia.
2: Anche senza. Senza cuffia, senza veli, senza mutande, senza fit.
1: Lo sapevo. Ciao a tutti, a mercoledì prossimo.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Cassazione ha confermato le condanne dei due ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotranviaria e dei due suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta a binario unico Andria-Corato. Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz e nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. Al vaglio l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Accerchiato da due uomini con volti coperti armati di bastoni, aggredito mentre faceva l'ennesima consegna nella notte e lasciato a terra sanguinante, derubato della bici, dei contanti che aveva nel marsupio e del cellulare per evitare che potesse chiamare i soccorsi. Ancora un rider rapinato, stavolta accaduto a Roma nel quartiere Casilino intorno alle 2 di lunedì notte. Nel giallo di Pietracatella perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita. I riscontri delle autopsie evidenziano quantità di veleno pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzano la pista dell'omicidio. Prosegue Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Oggi c'è un'aria diversa, che sa di ritorno e sa di partenza. Penso alle storie passate e al tempo che ho perso nelle cazzate. Il figlio è più sincero di me, ma non sa ancora parlare.

0: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

Speakers Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speakers Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 23 e 26 minuti. 70, 80, 90.
1: Remix Selection. Mani in alto e volume al massimo.
2: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
1: 70, 80, 90 Remix Selection.
2: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
1: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
2: Alza il volume e balla con noi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: È mezzanotte e 17 minuti. 70, 80, 90.
1: Remix Selection. Mani in alto e volume al massimo.
2: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
1: 70, 80, 90 Remix Selection.
2: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
1: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
2: Alza il volume e balla con noi.

Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vuoi.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica. Ti ho

0: lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno,

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a far un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come è sempre stato. Ermato di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.